questo ex Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sto pende Olivia Rodrigo, Drop Dead.